negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo.

0: Certamente è sempre un'emozione. È un'emozione come se fosse la prima volta. Giriamo non solo la Germania, ma anche tutto il mondo. È visitare un posto, non è solo suonarci. È sicuramente il contatto con le persone è qualcosa di speciale.
1: Augusto Velio Palumbo ha vinto a 20 anni il posto di primo fagotto in una prestigiosa orchestra tedesca, il WDR Sinfonieorchester, e ama portare la sua musica in Germania e nel mondo. Il fagotto è la voce grave dei legni dell'orchestra. Sentiamo.

0: Ecco, lo sentiamo qui suonato da Augusto nel solo della Scheherazade di Rimsky-Korsakov, ispirata alle Mille e una notte. Un lungo strumento in legno dal caratteristico colore marrone scuro, ripiegato su se stesso per renderlo più maneggevole. Il suono nasce da un'ancia doppia che il musicista fa vibrare tra le labbra con il fiato, dando vita a questo timbro caldo, un po' nasale, molto profondo. Oggi Augusto è venuto a trovarci in studio e ci racconterà della sua musica, della sua vita e dei suoi viaggi. Io sono Francesco Marzano e state ascoltando Cosmo Italiano e come ogni venerdì abbiamo un ospite della comunità italiana attivo in Germania, questa volta dal mondo della musica classica. Non solo Augusto Palumbo, come dicevo, suona il fagotto nel WDR Symphony Orchestra, l'orchestra della nostra emittente radio-televisiva, ma è anche docente al Conservatorio di Maastricht. Risultati eccezionali se si considera che ha solo 23 anni. Tra i tanti concerti, concorsi e le lezioni, si è ritagliato il tempo per venire a trovarci in studio. Benvenuto Augusto.
1: Buonasera a tutti.
0: Augusto, state facendo prove per un concerto con l'orchestra in questi giorni di caldo afoso?
1: Ma in realtà, dato che siamo due primi fagotti, noi ci alterniamo e decidiamo la nostra stagione. Adesso siamo al termine, prima della pausa estiva, e questa settimana sono libero e settimana prossima invece avremo una registrazione su musiche di Strauss.
0: Comunque nella Filarmonie dove provate c'è l'aria condizionata, immagino.
1: Sì, stiamo bene.
0: Ecco, Geheimtipp anche per gli ascoltatori, gli ascoltatrici, andate ai concerti che c'è l'aria condizionata. Augusto, caldo a parte, come descriveresti l'esperienza di suonare in un'orchestra sinfonica in sale da concerto come la Filarmonie di Colonia, che possono accogliere fino a 2000 persone?
1: Ma certamente è sempre un'emozione arrivare in una sala come questa. Quando facciamo i tour comunque giriamo non solo la Germania ma anche tutto il mondo, siamo stati in Cina, in tournée eccetera. È un'emozione come se fosse la prima volta, è visitare un posto, non è solo suonarci, è vederlo dal punto di vista anche architettonico e sicuramente il contatto con le persone è qualcosa di speciale. Emozionante, agitato forse, però alla fine del concerto c'è questa sensazione di appagamento e gioia che non ho mai avuto esperienze in altri campi, quindi diciamo ne vale la pena, ecco.
0: E a seconda dei posti in cui suoni hai un feedback diverso dal pubblico, energie diverse a seconda dei paesi?
1: Assolutamente, anche a seconda del programma, del direttore, di come suoniamo, certamente.
0: Ecco, a proposito di programma, sentiamo direttamente un estratto da una registrazione dove suoni con l'orchestra del WDR e si tratta della nona sinfonia di Shostakovich.

0: Grandi contrasti tra il tutti orchestrale e il tuo solo. Augusto, che repertorio suonate con il VDR, oltre a questi classici della sinfonica? Avete anche compositori, compositrici italiane?
1: Italiane non capita spesso, capitano degli ospiti direttori italiani. Suoniamo molta musica contemporanea, questo sì, e appunto oltre ai classici che possono essere il classico Mozart o il Beethoven, abbiamo tanta musica sinfonica per orchestra lata. Dato che siamo molti Mitglied, siamo circa 110 suonatori, un Shostakovich o una sinfonia di Mahler è molto facile da eseguire, insomma siamo proprio nel sound che richiede il compositore.
0: Augusto, per ottenere il posto di primo fagottista in questa orchestra del VDR hai dovuto fare un concorso, il famigerato Probespiel. Raccontaci un po' come ti sei preparato e come si è svolto.
1: Allora, io al tempo, si parla di 3 anni fa, ero ancora studente a Losanna in Svizzera, e quindi diciamo col mio maestro comunque preparavamo i concorsi in generale. In particolare per Colonia mi sono preparato proprio un file Excel, quindi ogni giorno avevo il mio compitino da studiare fino a battuta da battuta con le, non so, le velocità del metronomo. Era proprio un lavoro molto programmato e l'organizzazione sicuramente mi ha aiutato. Poi secondo me il momento è piaciuto ai colleghi, perché ho sempre pensato di viverlo come un concerto, quindi come una performance live, non come un'audizione o una gara, perché quello toglie un po' della magia. Invece essere lì comunque da solo davanti alla filarmonia, suonare i passi come Sagra della Primavera, insomma è un'emozione unica, potrebbe capitare una volta nella vita, e allora perché non sfruttarla anche al concorso?
0: Ecco, un'ottima impostazione mentale, perché hai un unico momento per convincere una giuria, e se sbagli qualcosa in quel momento ovviamente è fatale. Ma hai fatto una blind audition, cioè dietro queste tende, o com'era?
1: In Germania si usa molto poco, soprattutto in orchestre di un certo livello come le Rundfunk, come la VDR. In Italia si usa di più la tenda, qui sono molto più aperti, molto più free, non hanno da nascondere nulla, arriviamo e ci presentiamo nome e cognome in ordine alfabetico.
0: E ci puoi dire qualcosa della competitività? C'erano tanti candidati?
1: C'erano tanti candidati, senz'altro, soprattutto io venivo dal Vor Probespiel, ossia il giorno precedente del concorso vero e proprio, perché ero ancora studente, quindi invitato il primo giorno. Il secondo giorno tutti gli invitati erano già primi fagotti di altre orchestre, quindi insomma un livello pazzesco, una competizione comunque presente.
0: Chiaro, e ci colpisce ancora di più allora che hai ottenuto questo posto a soli 20 anni, mentre di norma appunto a quell'età si studia ancora, sia nel bachelor, ma magari tu stesso eri ancora studente. Come ti sei sentito quando hai vinto e come hai festeggiato?
1: Assolutamente non realizzato, forse non l'ho realizzato ancora oggi, veramente non riesco a pensarci. Ho festeggiato in Russia perché avevo fatto il concorso Tchaikovsky proprio il mese successivo, quindi diciamo non c'è stata tanto stop. Però poi l'estate, oltre alla preparazione dei programmi da settembre, dove effettivamente ho cominciato a lavorare a Colonia, diciamo
0: ti sei concesso un po' di svago.
1: Esatto.
0: Augusto, hai citato il concorso Tchaikovsky di San Pietroburgo, dove nel 2023 hai vinto il bronzo, è un concerto famosissimo, ci sono passati molti artisti, pianisti, violoncellisti e violinisti, ma appunto c'è anche la categoria di strumenti a fiato. Sentiamo una registrazione proprio di una tua esecuzione a questo concorso, dove suoni l'aria di Lenski dall'opera Eugene Onegin di Tchaikovsky.

0: Ora che sei, per così dire, arrivato, hai un posto in orchestra e insegni al conservatorio, partecipi ancora ai concorsi?
1: Assolutamente, l'ultimo che ho fatto è stato 2 mesetti fa in Svizzera, Muri Competition, nel quale ho ricevuto il primo premio per la categoria fagotto. Non sono solo uno stimolo per suonare nuovi brani, insomma, per studiare, continuare a rimanere aggiornate, ma per me è una ricerca. Dire sono arrivato e fermarmi qui per me sarebbe un po' limitante. Certo, è un lavoro molto challenging, tutti i giorni abbiamo da fare e novità eccetera, ma non sono ancora troppo giovane per fermarmi, dai.
0: Chiaro, ancora una lunga strada davanti a te, ma cosa ti immagini? Perché il VDR Sinfonia Orchestra è già un'orchestra molto prestigiosa, non so, si potrebbe cambiare orchestra, ma punti magari alla carriera da solista, fare sempre più concerti da fagotto solista con orchestra, o come possiamo immaginarci la carriera futura?
1: Allora, fare tanti piani sulla base del fagotto solista è difficile. Ora come ora sono estremamente grato e contento di essere qui e potrei vedermi a rimanerci fino alla pensione, veramente, sinceramente. La questione della carriera solista col fagotto purtroppo è molto lontana. Certo, perché no, ci possiamo provare, però non avrà mai il pubblico che ha un violino, che ha un concerto di Tchaikovsky, che ha un pianoforte o, che ne so, un violoncello.
0: Quindi è una cosa da fare in parallelo al lavoro in orchestra. Sì. Abbiamo parlato del futuro, facciamo adesso un passo indietro. 23 anni fa, ancora nel pancione di tua mamma, si dice, ti agitavi quando sentivi il suono caldo e grave di un violoncello o di un fagotto. Quindi non è un caso che poi hai scelto lo strumento più grave della famiglia De Legni, quello, per intenderci, che in Pierino il Lupo fa la voce del nonno. Come finisce un fagotto nelle mani di un bambino?
1: Vabbè, è molto divertente, finisce per gioco, diciamo, è la maniera più sana forse di iniziare a studiare uno strumento. Date le dimensioni delle mani a quell'età, non si può, almeno io non ho potuto cominciare subito con lo strumento moderno, quindi il fagotto che suono tutt'oggi. Ho dovuto iniziare con quello che è il fagottino, addirittura ho cambiato i due modelli, in sol e in fa. È uno strumento didattico, però certamente mi ha fatto avvicinare a questa bellezza.
0: E più volte hai parlato della tua famiglia definendoli un po' tutti suonati, tra virgolette. Cosa intendi?
1: Giochiamo sempre su questa parola perché, ad esempio, la mia ragazza non è musicista e dico che lei è sana perché non è suonata, no? E i miei genitori sono entrambi musicisti, professionisti, anche mia sorella è cornista. Sicuramente senza di loro non sarei qui oggi, sicuro.
0: E cosa suonano i tuoi genitori?
1: Sempre fiati, sempre legni, flauto e clarinetto, e mia sorella invece è brutto anatroccolo perché suona il corno.
0: Che è un po' un ibrido tra le famiglie strumentali, no?
1: Sì.
0: Augusto, adesso hai scelto Colonia come base e hai fatto il conservatorio a Trento, sei stato all'Accademia del Teatro alla Scala, poi dicevi hai studiato a Losanna in Francia. Qui a Colonia ti piace la città e la sensazione di poterla chiamare già casa?
1: Magari adesso posso considerarla seconda casa. Casa, non so, è un po' come il tedesco. Noi italiani, pur volendo, non riusciremo mai a diventare madrelingua, no, propriamente. Quindi questo secondo me si riflette anche nella vita di tutti i giorni. È un po' la patria e la sensazione di casa. Per me sono le mie montagne del Trentino e sempre lo saranno. Ma certo, col passare del tempo, soprattutto quest'anno, riesco a farmi sempre più dentro, anzi a quasi, quando sono all'estero, a ricordarmi di Colonia e non di casa, nel senso di avere nostalgia di Colonia. Questo è capitato da poco, sì.
0: E parlavi della lingua con gli altri orchestrali, con gli amici qui a Colonia, parli il tedesco o è un ambiente più internazionale?
1: Sicuramente, diciamo, più della metà sono internazionali, veniamo da tutti i paesi del mondo, dall'Asia, Europa che sia, e quindi ci siamo adattati a parlare tutto il tedesco, ma con molti direttori ospiti, loro certamente, venendo da altre nazioni, parliamo inglese, ma coi colleghi in tedesco.
0: Non sei da molto qui in Germania, ma parlavi prima della nostalgia delle montagne. Forse hai mai considerato l'idea di tornare in un futuro in Italia, magari per suonare in un'orchestra lì?
1: Ci penso spesso, diciamo, a un martelletto che continua a picchiare nel mio cervello, però la condizione, la tutela che ha un musicista in Germania, soprattutto in un'orchestra importante come la Rundfunk, a parte, diciamo, le condizioni contrattuali, in Italia purtroppo al momento forse non c'è e non vedo che potrà arrivare.
0: Queste sono le condizioni lavorative, ma che ne è invece della qualità delle orchestre? Si può fare un paragone?
1: Ma basti pensare solamente al numero di orchestre in Germania. Noi siamo circa 120 tra tutte, in Italia quante? Una trentina massimo, compresi i teatri. Questo certo non è sinonimo sempre di qualità, ma certamente di, forse non competizione, ma richiesta. C'è più richiesta in Germania e c'è più spinta e voglia a proporre un programma sempre nuovo, sempre più di alto livello.
0: Augusto, tra tutte le tue attività musicali, l'orchestra, l'insegnamento e tutti i viaggi, ti rimane il tempo di coltivare qualche hobby?
1: Sì, mi rimane il tempo, me lo ritaglio perché è una necessità, è un lavoro molto stressante, richiede attenzione e tempo, e nel tempo libero devo avere una valvola di sfogo e la mia valvola a tutti gli effetti è il motore delle mie macchine, quindi per loro c'è sempre un po' di tempo.
0: E le usi anche per viaggiare?
1: Per viaggiare spesso, oltre che per lavoro anche come road trip, anche come viaggi, diciamo, mondiali. Siamo stati l'anno scorso in Australia, ci piace viaggiare e sono parte di me, non è solo un mezzo da A a B, è una parte della sele, della mia anima.
0: E qual è la tua macchina preferita al momento?
1: Ma io sono alfista, però ho cominciato con le Opel e ho una Opel Cabrio sportiva trazione posteriore e un'Alfa quadrifoglio.
0: Ci entra il fagotto nel bagagliaio?
1: Nella Opel no, ma nell'Alfa sì.
0: Grazie ad Augusto Velio Palumbo per essere stato con noi.
1: Grazie a tutti, ci vediamo nei concerti.

0: e sulle note di un altro solo di fagotto suonato da Augusto con l'orchestra del VDR, non mi resta che ricordarvi che questa intervista e tutte le puntate di Cosmo Italiano si trovano su ARD Sounds e sulle maggiori piattaforme di streaming. Lì trovate anche le nostre interviste del venerdì a personalità italiane in Germania, del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della ricerca e via dicendo. Per oggi ci fermiamo qui. Ciao e alla prossima da Francesco Marzano.
1: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.